Ma bus stop ni Iworo ni ilu Ibadan ni egbe SDP Secretariat ero ibanisoro ti e le pe wa si ni 08108182422 ero ibanisoro ti mo pe fun yin o na le fi ba mi soro tele fi send WhatsApp sugbon te ba fe ba mi soro lati ago mejo aro si ago mefa role.